0: good afternoon.
1: Guten Tag.
2: Buenas tardes.
1: Buon après-midi.
3: Buon pomeriggio.
1: Alimera.
2: Boa tarde.
1: Guten Mittag.
4: Hi, how you doing?
3: Dzień dobry.
1: Buona ziua.
5: Ciao, hao.
6: Good afternoon.
2: Good afternoon.